Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

si tradite. Musica UI. So, avvicati, futuro tani, avvicati per perni, si perni, avvicati per futuro, avvicati per scorrenzo. Scandinavian Albania Radio.